magazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che sono io, ma non scherzare.

ho tutti i denti, sono sano e americano. Sono conservatore, anticomunista, ti basta, faccio l'artista. Quanto bella hai sul petto. Ora che ti guardo meglio sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso. Ora ridi fino a pisciarti addosso. Con tutti i negri perché proprio a me, che sono bianco e pulito come un ciglio. Amo le donne e faccio impazzire povero Martin. Meglio ripartire.